0: c'è buono, oh! Ed è buono! Oh, le foto, vuoi andare a misurare?
1: Couleur! 3,